voglia di te. Ma adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella.